corre per le rosa. Asha ranika e cara ramalesha ramanoshe. Vai a rene me, ya rabashore, ya the living.